0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: Sei connesso a Stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo sul musica nella tua vita.

0: Stereo Sul.
1: Sei connesso Stereo Sul Radio, superando il paese di Taiu Minas Brasile. Stereo Sul musica nella tua vita.